Kodofuo tifuo baby biara wowo epese medi asemba kopetu adwini so sori anopa ne so pebe bia sori nyankopon a anopa bosu ti osofuo Jeremiah from Reverend Joshua Kasbosa Makachiro.